Neve Calder. Il Balletto di Bronzo. Walking Out. The Cubas. And now Affinity.